0: la felicità. Ehi, non vi muovete nessuno di voi, sono impazziti da fuori. Il posto pullula di ragazze.
1: Potrei averne un paio per pullularci insieme.
0: No, niente da fare. Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me.
0: Piace.
2: Questa ti terrà occupato. È colpa del tuo naso. Ti faccio pure certe volte. Soffrono di antipatia. Se prendono sul naso,
1: me lo so.
2: Sono per
1: me.
2: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!